Il est vado a farlo a lui, ci vuoi fia? E ho fatto fama, fatalo fatto siamo e a ci oi? Il è voi a uli e le assi tonai. Fatalo fatto ai ci pu mai e le tinu se io la vole malo si. Mo mai fu tatu tatu se si ta fa quello pele nei voi a uli. O le aso tona I aso valdu basino okuso ma lode soifua banelangi e mama. Io le vua, tenu mai di tato o unanga le sunga ia o makit fale. Tatuina o isi ia, o voi di tulai tolu ia positibi fo io le udi. Io na, mai leo to au batu lori ma umai fo si tatua ma oile ne ia aso tona I aso matango fie. Le susulu mai o le la ai mese foi le angi malu mai o savili pei ona iei tatou nei Australia. Ia muna atu o le na wa ofa teimi o le vaitamatanga o le auli pei ona mou atu foi ia nisi foi o tatou ainga fai fai mali o avela le kama. Fa mea vau. Le mo fai da ngalo se ta sfu to mali I wata o to matia to ma ya le u du bona to ma tu ya longo si la le mana fa to ate ya va o e ve velan me I no wa mulo nga fo fo nga I le muli pipi ya se ma du ta o no do fi lo ma o le ni ta ya Fi fi de manga ye yon belle or swes. I miss you for the vaisalo. Yo, kamalanga e fa koko ola ile maswa. I wish my yellow for a lotte by a tattoo polo clamola. I'm at the foy tattoo talo tau. I miss you not a family la to foy la saugia to finger favor. Maua tātou asisinga I mauta ngase-ngase proklami masani le whiunga I afuole pia le mani. Tātou talofou mai Samoa, tātou masani le whiunga I a... Ia pote pitaringa fwa I a Aotearoa tipi Aotearoa. Ia misi tātou talama I ma o laulangi, tātou masani le SBS Radio mo o Samoa. Maua tātou talotaronga I a manisi fwa I a bevanga kuala mo oe. Po fiala fwa I le tafwa ke lope lo e mo mai tautua. Ya, yeah, malori soy fu am tu ba be per ngi lo lau lecho. Il club digital. All the dollar tomo oi I study in Brisbane lo su fatsi green bolunga e vela lo yetato. Ai vati green on a mafan fana. Ole asudu le lai le tele o temi. Yeah, I ain't easy, Timmy. You're up to cheer for the lie, yeah, or the tail of Timmy. All ever know I took Ulo Timung as a full percene, or Sabini Lewa or to shoot us in my dollars or sour litula. All Matu, lovely like with Salani fast for River Percene. If I will fool out tapping on a voyage, Miss Foyo, what bring you to a motor, all I'm to watch you as you should do the lie, the ass or

E vivi voi, fate lo faccio uscire tuo figlio di Tinaia, Elisabetta Tito, Salam, se fuoi godfather, ma tu mi stanno a te, ma ti c'ho i sani lì. Le fino a Salà, che le mette, va mai olo. Fate lo faccio fuori. E la fiume è appena malia, c'è quella a terminare a fare lì, ma non le tocciua, ma lo fuori, e la tocciuina, o le tacciu a tratta, siamo con il lagno del fast. Fammi due a tutti, lo faccio fuori, la fiume è siamo a fare mona tua e malia in Sydney, ma noi lo lucio tassi, brother. Afe tunai Wellington fatalo vati se uso ya oki sene se yuli fatalo vati teo e brada male ainga abe se uso ya talo sanga safiti male ainga na melpone malo uso faftai futali o tautua aina kokos fatalo vati ya funti wolflo i yuli male ainga abe se uso ya paulo falaniko famina aina Ipswich male ainga mantua tuari ya se uso ya tumafono a nominata Wesleyana a misha tu fina ya ifo iti la sa tu pai ma sina la sa tu lupe ma la se fua nai e oi ma la uso alufatio

E ona te fa fuga mai. I e nei pese nā mai le atinu o Fiti. I o e api ona te fa fuga mai fwoi dine ia uli. I a mwa fwoi nai si na fa malo si tino mo oe. I ole mai te watu o le ua Fitu minute te alitasi. Last time of tango le uli le nā ua lua fa fsa rai.